Tierra Mala, dice Gillo Sarante, di gruppo Gillo Sarante, mi tierra mala, schlechte Erde.